0: Za dobar osjećaj, Radio M.
1: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Tector aprendí la sabrosura.